L'estate s'avventa in questa parte di mondo e sono sicuro qualcosa è cambiato. Il vento trasporta profumi e granelli, la gente si spoglia, il sole mi parla. Il caldo scioglie i movimenti in gocce, il caldo scioglie i movimenti in gocce. Svuota le strade della città, file chilometriche tra esalazioni e rum.

d'estate poi si scoprono le donne, queste bellezze armoniche, ballate ai ritmi di un sud sempre troppo lontano, ma la notte risolve l'enigma del tempo, latino swing mambo, cuba libre, latino swing.

l'acqua di questo torrente così limpida e veloce scenderò. Fino a quando la mia montagna, fino a dove questa montagna si farà pianura. Molto lontano da questo cielo, così vicino che lo puoi toccare.

fino a quando dalla pianura, fino a quando non potranno più sentire. E sarò lontano da questo cielo, ma così lontano da non poterci tornare. Molto vicino al punto esatto dove il fiume accarezza il mare. Molto vicino al punto.